A meno che lo va, come gli altri. A me cugna che non ci va, e in tutte con basettal di barro su regno cu. E gani che vai, gli assomigli in sordo tutta con tal di, mi è beati in deità, ma a posti. E da gani di cugna che è moli caccette tal di as. Ogni per tanto va, o devi culpete, sordo tutta con tal di, testive collan. Ho soltanto cura pensate niente che si ne è prostituta ma hai il venna che per la cliente faccio decapitano da mutilata cu andisci a taven e sto già a verità di forti vertan andisci a tutta cu i sinarori mole cacci pensatore e onne che beva che disco o sonnac ardute eta gainetik portadakin be oso famok izin diz Guerreruk kainoin Ameriketako gan kainoin eta lako gauzak eta dugu gugin da hori urten da enda Bobby Ingram da bertan giro bat parteik importantien eta gutari Lainer Skaner Lainer Skaner 38 Special Blackfoot eta Molly Hatchet Zagun duke be pioneru vanguardistak bertan estilun urtendako genti zagun duke enda aurri hartu bena generazinu berezize bentzat zagun duke Lehenengoko disko bat bilan izan surte ban geikun bosgarren eta desastri titulatzen ana eta geikun ez da prisionerek disko oso honak eta mine gatzen da lota amazesean kainoin diabrun kainoin eta ben eta berak antitzugun duke bentzapa hori autaldir ikusi egin duen azken arroken bebai enda pila guztazta mentzatea autaldi abenatoron txeba gran kainoin entzute gran kainoin ez debil kainoin diabrun kainoin eta abenatoron txeba zuzesunin kebokin